tragedy. Ide matì sembrar la terra e recoglir to cel seu fruit che la chiqueta è la flor.